Ascend Matter. È un gusto che non va bene. Jump for my life, si Pointer Sisters, ma siamo andati in giallo. Ben buzile, i test non piange. Illa, e con i test. Mi farei le lula non piange. Muoio la, te lengo mia zisha, mi guti, e agua bene.